0: linguaggi, va, porco, porco.
1: Aja pia, tohe pyar do, ho gori maiya, to pyar do, isliye to, it.